0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cada hora, cada minuto, estamos en todas partes.